la musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo dance,
2: non è solo rock,
1: non è solo hip hop,
2: non è solo italiana, è semplicemente
1: hit.
2: Pure Hits, cambia la musica con

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, è su Radio 19. Oggi

Hits. La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: 19 più hits.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19.
3: Pure hits.

0: drop dead.
1: Pure Hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits.
1: Pure Hits.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
4: Stai connesso alla nuova stazione.
5: Suona la musica forte di oggi.
6: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
5: Radio 19.

tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Prenota il tuo appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te. Ami il Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 01634160996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
1: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia per

0: senza pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com. Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
1: Venerdì 15 maggio arriva la Nuit Blanche a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dalle ore 18 alle 23, tutto al meno 50% sul prezzo outlet con l'acquisto di due o più articoli nei negozi aderenti. Una serata di shopping, spettacolo e divertimento, ispirato al mondo glamour. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
2: Ci vediamo a Yacht and Garden a Marina Genova. Da venerdì 15 a domenica 17, mostra mercato di fiori e piante mediterranee, meravigliose barche d'epoca e gli appuntamenti con la fotografia marina e subacquea. Sabato alle 14.30 all'anteprima dell'America's Cup 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.
3: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000 a Genova Sturla.

0: 99 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
2: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Radio 19, sono le 13:59.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: A Marina Genova, sabato 16, nell'ambito del Classic Boat Show, alla sua quarta edizione, si svolgerà un'imperdibile anteprima dell'America's Cup, il prestigioso evento velico internazionale, che si terrà per la prima volta in Italia nel 2027 a Napoli. Oltre ai saluti delle autorità genovesi e liguri, interverranno i protagonisti della storia della grande vela italiana. Cino Ricci per Azzurra nel 1983, Tommaso Chieffi per il Moro di Venezia nel 1992, Max Sirena per Luna Rossa nel 2000 e nel 2021. Commenteranno le novità attese per la competizione del 2027 Giulio Bertelli, Maurizio Buscemi, Nico Reggio. Moderatore Fabio Colivicchi, direttore di Sailing.it. Verrà poi presentata a Napoli, che si prepara e si trasforma per accogliere il grande evento con i due più antichi circoli nautici della città. Circolo del Remo e della Vela Italia. Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Alle 14.30 a Marina Genova nel CU Pavilion. Tutte le informazioni sul sito marinagenova.it.
2: Vuoi una Fiat? No, aspetta, una mini usata o magari

0: e lungo termine. Puoi trovare tutto da noi da più di 90 anni. Macho a Genova in via Cornigliano. gruppomacho.it. Tuffati in un mare di servizi.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Musica più forte a Genova.
5: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
4: Ogni giorno, tutto il giorno.
5: Più hits. Radio 19.

0: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Cornigliano. Un solo indirizzo, zero perdite di tempo. Officina ufficiale Fiat, Alfa, Jeep, gomme, revisioni e noleggio auto per non lasciarti mai a piedi. Tutto quello che ti può servire da più di 90 anni. Macciò, a Genova in via Cornigliano. Gruppomacciò.it. Tuffati in un mare di servizi.
1: Venerdì 15 maggio arriva la Nuit Blanche a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dalle ore 18 alle 23, tutto almeno 50% sul prezzo outlet con l'acquisto di due o più articoli nei negozi aderenti. Una serata di shopping, spettacolo e divertimento, ispirato al mondo glamour. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
2: È arrivato a Genova il nuovo centro medico Sant'Agostino, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.
3: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
4: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit,
5: Pure Hits.
4: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Radio 19. Sono le 14:59.
6: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile, ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna. Lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono, nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo, nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. È tutto, a più tardi.
9: Pure Hits. Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
11: Pure Hits.
10: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
9: Pure Hits.
10: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits.
1: La musica più forte a Genova, la riconosci sempre.

0: Tutto libri.
1: Steph e Fer, Stefano Casciola e Sabrina Cereseto sono due youtuber conosciutissimi, fanno video soprattutto su videogiochi e sono gli autori di Cosa c'è? Un libro dedicato alle nuove generazioni con il racconto dei loro sogni, delle loro passioni, ma anche le preoccupazioni e le sfide che devono affrontare ogni giorno. Si sono avvalsi della collaborazione di Kids International, un'organizzazione no profit che si occupa dello studio dei bambini, adolescenti e famiglie e conduce ricerche in tutto il mondo. Per parlare del libro c'è Benito De Sensi, proprio di Kids International. Benito, com'è nata la vostra collaborazione?
2: Visto che loro sono comunque molto sensibili al target adolescenti e abbiamo iniziato a parlare di possibili progetti per indagare un po' di più su questo target, abbiamo cominciato ad abbozzare una possibile indagine a livello nazionale su quali sono le paure, i sogni, i desideri e le ansie che possono avere questi ragazzi.
1: Appunto, loro hanno parlato di tutto, dalla musica ai sogni, dall'intelligenza artificiale alle loro ansie, ma che generazione ne è uscita?
2: È una generazione estremamente interessante che ha molta voglia di parlare di sé, ma che viene molto poco ascoltata dagli adulti. Sostanzialmente questo è il quadro. Nonostante abbiano una grandissima dipendenza, per così dire, dal digitale, in realtà hanno anche sono costantemente alla ricerca di contatto fisico, di partecipare agli eventi, a concerti, di stare insieme agli altri. Quindi è vero che c'è la loro vita è pervasa dal digitale, ma allo stesso tempo sono molto genuini nella ricerca appunto della verità, della realtà e del contatto fisico.
1: Qual è il loro disagio più grande?
2: Guardi, il disagio più grande è dato dal giudizio altrui, che può essere visto sia dagli adulti, cioè quello subito dagli adulti, che dai propri coetanei. Credo che sia l'argomento più importante da affrontare e da superare, perché appunto a causa del giudizio, della paura del giudizio altrui, costruiscono delle realtà parallele, soprattutto sui social, con una molteplicità di account dove far vedere sfaccettature diverse, proprio per evitare di essere giudicati o per far vedere una parte meno giudicabile da parte degli altri.
1: Un libro che dà voce ad una generazione che chiede di essere ascoltata. Steph e Fer con Kids International sono gli autori di Cosa c'è? Pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e noi ci vediamo in libreria.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia

0: senza pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.
1: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Pure Hits.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
10: Pure Hits.
9: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
8: Pure Hits.
9: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora del

0: senza ridere.
1: Pure Hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits.
1: Pure Hits.

0: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di Click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
1: È arrivato a Genova il nuovo centro medico Sant'Agostino, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su Sant'Agostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.
2: Ci vediamo a Yacht and Garden a Marina Genova. Da venerdì 15 a domenica 17, mostra mercato di fiori e piante mediterranee, meravigliose barche d'epoca e gli appuntamenti con la fotografia marina e subacquea. Sabato alle 14.30 all'anteprima dell'America's Cup 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.
3: Ami il Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Scendo non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Radio 19, sono le 16:02.
6: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus, gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21. Arbitra guida. Ed è tutto. A più tardi.
9: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
10: Pure Hits.
9: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, è su Radio 19.
10: Pure Hits.
9: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
10: Pure Hits.
9: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits, la tua playlist perfetta.
11: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

del momento, senza interruzioni. Radio 19, Pure Hits. You make me feel alive again.

0: Ci vediamo a Yacht & Garden a Marina Genova. Da venerdì 15 a domenica 17, mostra mercato di fiori e piante mediterranee, meravigliose barche d'epoca e gli appuntamenti con la fotografia marina e subacquea. Sabato alle 14.30 all'anteprima dell'America's Cup 2027. Ingresso e parcheggio gratuito. Info su marinagenova.it.
1: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
2: Venerdì 15 maggio arriva la Nuit Blanche a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Dalle ore 18 alle 23, tutto al meno 50% sul prezzo outlet con l'acquisto di due o più articoli nei negozi aderenti. Una serata di shopping, spettacolo e divertimento, ispirato al mondo glamour. Scopri di più su brugnato5terreoutletvillage.it. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora

0: strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
3: Abbonato rosso blu? Non puoi essere al Ferraris per la prossima partita del Genoa? Non lasciare il tuo posto vuoto. Dai valore al tuo abbonamento. Se non puoi venire, mettilo in vendita sul canale ufficiale Viva Ticket. E se il posto viene acquistato, ricevi un credito pari al 50% del valore. Il credito vale un anno ed è perfetto per risparmiare sul rinnovo del tuo prossimo abbonamento o sull'acquisto dei biglietti del Genoa CFC. Scopri di più su genoacfc.vivaticket.it.
4: L'usato che ti fa guidare sereno esiste e puoi trovarlo da B-Outlet. L'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Con l'acquisto della tua nuova auto usata puoi avere fino a 36 mesi di garanzia.

pensieri con la nostra garanzia di 36 mesi. Visita il sito biautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Airone 42D.

0: hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
1: Your hits.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Radio 19, sono le 16:58.
10: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
11: GR 19.
12: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. È il giorno della finale di Coppa Italia. Dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
13: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario. Il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale. Le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Kivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
14: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
13: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
15: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Bisogna crederci fino alla follia.
13: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
12: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'interno Piantedosi.
16: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza. E mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
12: Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
17: Meteo 19.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione sulla Liguria a protezione del territorio a garanzia di condizioni di stabilità. Nelle prossime ore ancora qualche disturbo nelle zone interne, soprattutto domani con il passaggio di una perturbazione che riuscirà a lambire il territorio. Determinerà nuove piogge, locali rovesci, più probabili nelle zone interne montuose. Localmente qualche effetto potrà sconfinare alle zone costiere centro-orientali. Altrove non mancheranno spazi a solati. Il tutto con temperature diurne attorno ai 20-22 gradi, ma una ventilazione in ulteriore intensificazione. Rimanete aggiornati sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
17: Pure Hits. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Nuovo centro medico Sant'Agostino, in via delle Casacce 1C, a due passi da via 20 Settembre. Visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia, psicoterapia, odontoiatria, chirurgia. Convenzionato con le principali assicurazioni. Prenotazioni su santagostino.it e allo 010 62 02 020. Direttore sanitario Alessandro Bregante.
1: A Marina Genova, sabato 16, nell'ambito del Classic Boat Show, alla sua quarta edizione, si svolgerà un'imperdibile anteprima dell'America's Cup, il prestigioso evento velico internazionale che si terrà per la prima volta in Italia nel 2027 a Napoli. Oltre ai saluti delle autorità genovesi e liguri, interverranno i protagonisti della storia della grande vela italiana. Cino Ricci per Azzurra nel 1983, Tommaso Chieffi per il Moro di Venezia nel 1992, Max Sirena per Luna Rossa nel 2000 e nel 2021. Commenteranno le novità attese per la competizione del 2027 Giulio Bertelli, Maurizio Buscemi, Nico Reggio, moderatore Fabio Colivicchi, direttore di Sailly.it. Verrà poi presentata a Napoli, che si prepara e si trasforma per accogliere il grande evento con i due più antichi circoli nautici della città. Circolo del Remo e della Vela Italia, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, alle 14.30 a Marina Genova nel CU Pavilion. Tutte le informazioni sul sito marinagenova.it.

0: ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da Delucchi Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. Delucchi Colori dal 1902. Il colore a Genova.
1: Risolvi il problema senza pensieri dalla tua carrozzeria di fiducia. Carrozzeria 2000, a Genova Sturla.
2: A Varazze apre Spegetti, un nuovo punto di riferimento per il tuo sguardo. Occhiali da vista da sole e lenti a contatto. Professionalità, controllo gratuito della vista e una consulenza su misura ti aspettano. Vieni a scoprire Spegetti, il tuo nuovo negozio di ottica a Varazze, in via Campana 45. Spegetti, visione superba.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: La musica più forte a Genova.
13: La riconosci sempre. Radio 19.

0: strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
2: Dal 7 al 16 maggio da Mercato torna il sottocosto. I prezzi scendono e la convenienza sale con offerte imperdibili, come la passata di pomodoro Mutti da 700 grammi a soli 89 centesimi. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Devi ristrutturare? Devi rinnovare casa? Non sai quale pitture, rivestimenti o pavimenti scegliere? Vai da De Lucchi e Colori, ci pensano loro. Prodotti di qualità, assistenza e consulenza, quella di sempre. Ti aspettiamo in via San Martino 57 Nero. De Lucchi e Colori dal 1902. Il colore a Genova.
5: Stop al panico da dichiarazione dei redditi. Il tuo 7.30 quest'anno è un gioco da ragazzi con il CAF CISL Liguria. Zero code, zero stress, solo competenza. Prenota il tuo appuntamento in un click su www.cafcislliguria.it o passa a trovarci in una delle nostre sedi in tutta la regione. CAF CISL Liguria. Il futuro è semplice. Noi siamo con te.
6: Vuoi una Fiat? No, aspetta, una mini usata o magari un Avenger. O

0: trovati in un mare di servizi.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Pure Hits. Se è una hit, Pure Hits, è su Radio 19.
3: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio 19, sono le 19 e 2 minuti.
5: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero.
6: L'economia.
7: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida. Quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza. Ma sentiamo il presidente Sangalli.
8: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali, che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese, e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
7: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile, poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo 19.
9: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 19 da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione sulla Liguria a protezione del territorio a garanzia di condizioni di stabilità. Nelle prossime ore ancora qualche disturbo nelle zone interne, soprattutto domani con il passaggio di una perturbazione che riuscirà a lambire il territorio. Determinerà nuove piogge, locali rovesci, più probabili nelle zone interne montuose. Localmente qualche effetto potrà sconfinare alle zone costiere centro-orientali. Altrove non mancheranno spazi assolati. Il tutto con temperature diurne attorno ai 20-22 gradi, ma una ventilazione in ulteriore intensificazione. Rimanete aggiornati sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.
10: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: 1919 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits,
1: è su Radio 19.
3: Pure Hits. Pure Hits. Pure Hits.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.